0: devi pucciovati.
1: Garvane devi pucciovati.
0: Mantone peccavanta caspati. An